ripenserai agli angeli, del caffè caldo svegliandoti, tre passa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servire.